0: Der Paul, der brauchte nur ein Klavier und seine Muttersprache und die war Italienisch. Paolo Conte, via con me.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

mentre in questo amore buio non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful.